0: legge, rilegge, l'estendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore.

laste in van, senza timore o mai, libre in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Ordella contessa, l'assedio gli avanza, intanto il marito...

0: elenco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vo'.

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia melusinghe?

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

fantasie ripeto giù se volete o non vi perdete non ha ragione con le mani con le mani con le mani con le mani con le mani con le mani di d'amore mi solletica e sarà una giusta gaia gaia gaia.

0: no.
1: Però da parte, lasciamo il caso. Presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
2: Barone inutile, lasciate star.

0: prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Passio a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. Se mossa, la saluto, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accomersi insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, alla

vedio, quale malor balena, un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu

0: amore duol, l'alma mia di sompio smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca si il danni e si viene mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca si il danni e si viene mor. Questo maragno do il tuo cor, casca si il danni e si viene mor.

0: sentisco.
1: Mi sporco! Aria, gentil uomo!
0: Francio!
1: Pezzente!
0: Pesta!
1: Barbil!

0: di pura Sidonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo e duro, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno i
1: perini che fremono in cuore,
0: abbandoni
1: e fenga il maglianimo
0: per me, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'altro vento, raccolto dell'altro dell'oracolo, della gran maga al piede, della gran maga al piede.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio, racchiudi in corpo.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferire.

0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.